0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Lantucci.
2: Benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Cominciamo subito con la bella scaletta musicale che Mario ci ha scelto per oggi e cominciamo con i Cugini di Campagna
2: con Meravigliosamente,
3: Wes and Dori Ghezzi,
2: Un Corpo e Un'Anima,
3: i Dick Dick,
2: La Tua Immagine
3: e la nostra Ornella Vanoni
2: con l'appuntamento. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo con la bella musica adesso di Cristian Panico
0: con Immagina,
1: Dalida,
0: Cordoba,
1: l'orchestra di Ugo Montenegro
0: con un medley Il Pescatore e Scapricciatiello
1: e Michele
0: Dite a Laura che l'amo.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo in musica con Ivana Spagna che ci canta
0: Mami Blu,
1: Domenico Modugno,
0: Dio come ti amo,
1: Daniela Rossi,
0: Zingaro
1: e Mario Tessuto,
0: Lisa dagli occhi blu.
1: Buon ascolto.

passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Nicoletta Resia
0: con È finita
1: e Gigliola Cinquetti.
0: Gira l'amore, caro bebè.
1: Buon ascolto.

0: E con l'orchestra di James Last con te partirò. È l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci
0: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14 e sabato mattina alle 5.
1: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

fosse più che lei, non ci fosse più che lui, soli nel mondo intero. Alle ore 13 del giorno 16 del mese scorso, al bar del corso, se c'eravate avrete visto

fosse più che lei, non ci fosse più che lui, soli nel mondo intero. Alle ore 13 del giorno 16 del mese scorso, al bar del corso, se c'eravate avrete visto

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Bonanza la lumière.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la lumière.
2: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la lumière. Bonanza la lumière. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
3: ciliegie $3.99 la libra, pesche 99 centesimi la libra, fagiolini verdi 1,99 la libra, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, pollo da grano 2,99 la libra.
2: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.

Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono.

Mi scusi, presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente.

e non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ciliegie $3.99 la libra, pesche 99 centesimi la libra, fagiolini verdi 1,99 la libra, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, pollo da grano 2,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

e di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera.

questa solina mi fa sempre mal. Piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare. Sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Io